0: campione internazionale, Leo Sayer. Eccolo Leo che sta per arrivare qui, ciao. How are you, fine? Non guardare troppo le ragazze, una brevissima domanda. Le chiedo che cosa ne pensa dell'Arena di Verona. Leo, what do you think about Arena di Verona?
1: Fantastica!
0: Fantastica, ha detto lui, Leo Sayer.